Duga, certo, non cosa te ne spanta, calma, la prosta va sbocciata.